0: veramente dovessimo guardare gli cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne.

0: guardarme tre vesi con qualcosa che ho cambiato.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.